posso parare, posso parare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro amore, amore.